scontro totale tra Italia e Spagna. Madrid introduce controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dopo il rifiuto di Roma di sospendere le misure su Schengen. Firmato il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, mentre circolano indiscrezioni sulle condizioni della guida suprema iraniana. Fermato un sedicenne accusato di propaganda jihadista, 4 giovani arrestati per il pestaggio mortale di Cervia. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle nasce la giornata europea delle vittime sul lavoro. Il caldo concede una breve tregua, ma resta l'allerta incendi e scatta il bollino nero sulle strade. A Roma, gravissimo, uno scout colpito da un fulmine. Oggi i funerali privati di Francesco Guccini, con lutto cittadino a Bologna e Modena. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
2: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Iran Wire, la guida suprema Mujtab al-Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervia intanto quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per il pestaggio.

0: maggio, costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
0: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
1: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
0: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini. A Bologna, davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43, continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:05.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 8 agosto e si festeggia San Domenico. Il proverbio del giorno è: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna amica vi invita a parlare, ma il vero problema sono gli argomenti. Con Mercurio e Nettuno in quadratura saranno di scarso spessore. L'umore torna alto grazie ad una serata simpatica con una pizza o un drink tra amici, chiacchierando e sorridendo.
2: Toro, sabato un po' anonimo, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma sotto lo sguardo ostile della luna perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni ogni conquista pare più difficile su ogni fronte, sia affettivo che professionale.
1: Gemelli, la luna nel segno parla chiaro, niente impegni intellettuali sotto il tiro di Mercurio o Nettune che, se vi toccano, il risultato è insoddisfacente. In compenso con gli amici siete allegri, disponibili, lo svago è la vostra gradita fuga dalla realtà.
2: Cancro, gli astri e amici nel cielo di oggi, Mercurio e Nettuno, sono sotto il tiro destabilizzante della luna. Inutile aspettarsi un fine settimana da film, tirate dritto e accontentatevi di trascorrere una giornata indenne da preoccupazione e fastidi.
1: Leone, alle persone care vorreste dare molto di più, ma complicazioni di lavoro vi portano spesso fuori casa e oggi potrebbe essere un giorno di quelli. Piccoli grattacapi da gestire celermente, ogni perdita di tempo va a discapito del vostro successo.
2: Vergine, a causa della disarmonia di Luna e Nettuno la giornata si prospetta poco proficua. L'organizzazione è perfetta, ma con scarsi risultati. Anche Mercurio nel segno è offeso dalla Luna. Rispettare eventuali scadenze sarà un vero tour de force.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della Luna in Gemelli è una vera panacea per il vostro umore. Serenità e buon umore rendono viaggi culturali di piacere indimenticabili. Grazie alle disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà consolidarsi.
2: Scorpione, gli amici del giorno sono Mercurio in sestile e Nettuno in trigono. Entrambi vi parlano di affettività. Il primo di amicizia e il secondo di amore. Peccato che oggi la luna dia contro ad entrambi, coinvolgendo nel contenzioso anche voi.
1: Sagittario, cielo movimentato per voi in questo sabato. Luna, Mercurio, Nettuno creano tensioni dovute alla inconciliabilità di interessi in contrapposizione. Il vostro asso nella manica è la coppia formata da Venere e Giove che esaltano amore e fortuna.
2: Capricorno, farete bene a trascorrere la giornata fuori dal solito ambiente, dalle solite prospettive, per addentrarvi in situazioni che diano nuovi stimoli. Si alzano le vostre quotazioni sociali, comunicativa e simpatia favoriscono le relazioni con il prossimo.
1: Acquario, super coccolati dalla luna d'aria e anche dal duetto Venere-Giove all'opposizione, tutt'altro che malevolo. Se l'amore vi stuzzica, gli rispondete ok. Strano per tipi liberi come voi, ma potreste addirittura uscirvene con una proposta di matrimonio.
2: Pesci, giornata poco positiva sotto l'effetto della quadratura Luna-Nettuno. La vostra già accentuata sensibilità oggi reagisce ad ogni minimo squilibrio. Alla tensione emotiva si aggiungono i dispetti di Mercurio. Occhio alla distrazione e agli smarrimenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scontro totale tra Italia e Spagna. Madrid introduce controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dopo il rifiuto di Roma di sospendere le misure su Schengen. Firmato il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, mentre circolano indiscrezioni sulle condizioni della guida suprema iraniana. Fermato un sedicenne accusato di propaganda jihadista, 4 giovani arrestati per il pestaggio mortale di Cervia. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle nasce la giornata europea delle vittime sul lavoro. Il caldo concede una breve tregua, ma resta l'allerta incendi e scatta il bollino nero sulle strade. A Roma, gravissimo, uno scout colpito da un fulmine. Oggi i funerali privati di Francesco Guccini con lutto cittadino a Bologna e Modena. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
2: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Iran Wire, la guida suprema Mujtaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. L'indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervia intanto quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
2: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
1: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
2: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte di Vata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme. Iniziato il massaggio cardiaco, il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
1: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

caffè, coi camerieri maleducati, per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi, per te e per me.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 8 agosto e si festeggia San Domenico. Il proverbio del giorno è: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna amica vi invita a parlare, ma il vero problema sono gli argomenti. Con Mercurio e Nettuno in quadratura saranno di scarso spessore. L'umore torna alto grazie ad una serata simpatica con una pizza o un drink tra amici, chiacchierando e sorridendo.
2: Toro, sabato un po' anonimo, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma sotto lo sguardo ostile della luna perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni ogni conquista appare più difficile su ogni fronte, sia affettivo che professionale.
1: Gemelli, la luna nel segno parla chiaro, niente impegni intellettuali sotto il tiro di Mercurio o Nettune che se vi toccano il risultato è insoddisfacente. In compenso con gli amici siete allegri, disponibili, lo svago è la vostra gradita fuga dalla realtà.
2: Cancro, gli astri e amici nel cielo di oggi, Mercurio e Nettuno, sono sotto il tiro destabilizzante della luna. Inutile aspettarsi un fine settimana da film, tirate dritto e accontentatevi di trascorrere una giornata indenne da preoccupazione e fastidi.
1: Leone, alle persone care vorreste dare molto di più, ma complicazioni di lavoro vi portano spesso fuori casa e oggi potrebbe essere un giorno di quelli. Piccoli grattacapi da gestire celermente, ogni perdita di tempo va a discapito del vostro successo.
2: Vergine, a causa della disarmonia di Luna e Nettuno la giornata si prospetta poco proficua. L'organizzazione è perfetta, ma con scarsi risultati. Anche Mercurio nel segno è offeso dalla Luna. Rispettare eventuali scadenze sarà un vero tour de force.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della Luna in Gemelli è una vera panacea per il vostro umore. Serenità e buon umore rendono viaggi culturali di piacere indimenticabili. Grazie alle disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà consolidarsi.
2: Scorpione, gli amici del giorno sono Mercurio in sestile e Nettuno in trigono. Entrambi vi parlano di affettività. Il primo di amicizia e il secondo di amore. Peccato che oggi la luna dia contro ad entrambi, coinvolgendo nel contenzioso anche voi.
1: Sagittario, cielo movimentato per voi in questo sabato. Luna, Mercurio, Nettuno creano tensioni dovuto alla inconciliabilità di interessi in contrapposizione. Il vostro asso nella manica è la coppia formata da Venere e Giove che esaltano amore e fortuna.
2: Capricorno, farete bene a trascorrere la giornata fuori dal solito ambiente, dalle solite prospettive, per addentrarvi in situazioni che diano nuovi stimoli. Si alzano le vostre quotazioni sociali, comunicativa e simpatia favoriscono le relazioni con il prossimo.
1: Acquario, super coccolati dalla luna d'aria e anche dal duetto Venere-Giove all'opposizione, tutt'altro che malevolo. Se l'amore vi stuzzica, gli rispondete ok. Strano per tipi liberi come voi, ma potreste addirittura uscirvene con una proposta di matrimonio.
2: Pesci, giornata poco positiva sotto l'effetto della quadratura luna-Nettuno. La vostra già accentuata sensibilità oggi reagisce ad ogni minimo squilibrio. Alla tensione emotiva si aggiungono i dispetti di Mercurio. Occhio alla distrazione e agli smarrimenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Scontro totale tra Italia e Spagna. Madrid introduce controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dopo il rifiuto di Roma di sospendere le misure su Schengen. Firmato il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, mentre circolano indiscrezioni sulle condizioni della guida suprema iraniana. Fermato un sedicenne accusato di propaganda jihadista, 4 giovani arrestati per il pestaggio mortale di Cervia. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle nasce la giornata europea delle vittime sul lavoro. Il caldo concede una breve tregua, ma resta l'allerta incendi e scatta il bollino nero sulle strade. A Roma, gravissimo, uno scout colpito da un fulmine. Oggi i funerali privati di Francesco Guccini, con lutto cittadino a Bologna e Modena. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
2: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo, sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Iran Wire, a guida suprema Mujtaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. L'indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato.

0: stato islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervia intanto quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
0: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
1: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
0: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi per questo sabato, ben ritrovati, una buona estate da Maurizio Rossi e da Radio Web. Siamo pronti per parlarvi di tecnologia, come sempre oggi è la puntata speciale dove insieme andiamo un po' a ritrovare i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. E ci sono, dai, mettetevi comodi.

Bene, bene, qui abbiamo notizie davvero eclatanti quest'oggi, anche perché si parla di Nvidia, quindi non Nvidia, Nvidia, che ha annunciato la Open Secure AI Alliance. Cos'è? È un obiettivo principale che porterà a sviluppare tool open source per migliorare la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, tra le big tech americane che sviluppano quindi modelli di intelligenza artificiale non ci sono però Anthropica, Amazon, Google, OpenAI. L'azienda, che è guidata da Jensi Huang, aveva anche sottoscritto una lettera per chiedere di non vietare l'uso dei modelli open source, e sembra proprio che, ecco, su questo fatto oramai stiano, come si dice, un po' concentrando i loro sforzi. Beh, staremo sicuramente a vedere, anche perché una regolamentazione e anche dall'altro canto maggiore sicurezza quando si parla di intelligenza artificiale è più che ovvia e anche necessaria, se vogliamo.

Parliamo subito di dispositivi in questa puntata, perché sta per arrivare il nuovo Pixel 11. Ebbene, Google dà però una brutta notizia per chi lo sta aspettando. Insomma, costerà di più rispetto ai modelli precedenti. È una conferma che è arrivata direttamente da Google, e che neanche a dirlo. La responsabilità è attribuire alla crisi delle memorie, che oramai, diciamo, da quasi un anno sta affliggendo l'industria della tecnologia e anche il portafoglio degli utenti. E questo voi lo sapete, perché oramai c'è una corsa, diciamo, ad accaparrare queste memorie per ampliare i data center per l'intelligenza artificiale. Insomma, la redazione del sito 9to5 Google avrebbe scambiato quattro chiacchiere con il vicepresidente della divisione dispositivi e servizi. Beh, non si è nascosto dietro al classico no comment, ma ha detto chiaramente che cosa attende agli acquirenti. Queste sono state le parole. Dice: non si è mai verificato un aumento dei prezzi delle memorie come quello che si sta vivendo ora a livello globale in questo momento. Abbiamo, dice, anche protetto i nostri consumatori dalle fluttuazioni legate alle forniture il più a lungo possibile, ma il contesto economico è cambiato radicalmente, quindi noi non ne siamo immuni. Tradotto, i nuovi Pixel 11 al lancio costeranno di più rispetto ai predecessori, indicativamente $100 in più. Ecco, verranno comunque proposte anche delle campagne promozionali di trade-in, e questo per abbassare la spesa. Beh, staremo sicuramente a vedere, augurandoci che insomma qualcuno ci metta la mano, perché in effetti c'è stato questo aumento incredibile, diciamo, delle memorie, di supporti hard disk, eccetera eccetera.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché oggi qui a Radio Web si parla anche di questo, possiamo dire, ennesimo scontro fra Apple e la Micron. E tutto questo per colpa dei processori. Come è noto, Apple vuole acquistare dei chip di memoria dalle aziende cinesi per ridurre i suoi costi. Avrebbe quindi avviato questa attività di lobbying per ottenere l'approvazione dall'amministrazione Trump. Micron Technology si oppone però fermamente a questa eventualità, in quanto, ecco, ci sarebbero gravi conseguenze per il mercato americano. Intanto CXMT è diventata un'azienda cinese con la maggiore capitalizzazione, eccola qua, dunque, che salta fuori veramente, come si dice, non diciamo la magagna, ma è un'azienda cinese a cui Apple starebbe in questo caso facendo un po' la corte. Il CEO Tim Cook e altri dirigenti di Apple avrebbero presentato a Donald Trump e altri funzionari, tra cui il segretario del commercio Howard Lutnick, il segretario del tesoro Scott Bessent, un piano per poter utilizzare i chip di memoria di queste aziende cinesi. Ecco, Apple ha, diciamo così, finora cercato un po' di assorbire l'incremento dei costi delle RAM, ma recentemente ha annunciato rincari inevitabili per Mac e iPad. Pensate che gli smartphone arriveranno quasi certamente con la serie iPhone 18 ad aumentare sensibilmente. Ecco, quindi cerca alternative più economiche con le aziende cinesi, sono però incluse nella blacklist del Pentagono, mentre YMTC sarebbe inclusa addirittura nella entry list del Dipartimento del Commercio. Quindi l'azienda di Cupertino ora deve chiedere questa licenza per avere rapporti commerciali con YMTC. Ecco, non è necessario, diciamo, per acquistare chip da CXMT, ma vuole ugualmente ottenere questo via libera ufficiale. Ecco, per questo avrebbe già avviato le attività di lobbying, secondo i dirigenti di Micron Technology, unica azienda americana che può competere con Samsung e SK Unix. Quindi l'acquisto dei chip delle aziende cinesi potrebbe un po' distruggere, come si dice, l'industria locale.

subito sotto la nostra lente, amici, quest'oggi l'intelligenza artificiale. Ve ne voglio parlare perché Meta, insomma, ha annunciato un importante aggiornamento della sua intelligenza artificiale, Meta AI. E quindi grazie all'uso del modello Sparks 1.1, che è diventato un vero e proprio assistente agentico, può quindi eseguire dei compiti più complessi in autonomia, oltre a rispondere alle domande o generare delle immagini. Queste nuove funzionalità che saranno disponibili gradualmente in alcuni paesi, quasi certamente non in Europa per il momento. Il modello Muse Spark 1.1 può eseguire diverse azioni sfruttando le sue capacità di comprensione e di ragionamento. E queste capacità, ecco, sono disponibili in Meta AI. Il chatbot è quindi diventato, come si dice, un vero e proprio assistente agentico che può svolgere dei compiti, diciamo, per conto dell'utente. Questo rappresenta il prossimo passo dell'azienda di Menlo Park verso quella che può definire una super intelligenza personale. Amici, viene proprio da pensare, ma noi che cosa faremo?

Subito entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è un tema piuttosto caldo, che è quello del controllo delle chat. Ebbene, la chat control, la Commissione Europea, che ha comunicato l'approvazione definitiva di questa proroga fino al 3 di aprile 2028 del cosiddetto chat control 1.0. I fornitori dei servizi di comunicazione quindi potranno effettuare la scansione volontaria delle conversazioni private per poter individuare e rimuovere eventuali contenuti pedopornografici. Questa è una soluzione temporanea in attesa della versione 2.0. E quindi il precedente regolamento, che è scaduto il 3 di aprile 2026, il Parlamento e il Consiglio non hanno raggiunto l'accordo, quindi non è stata prorogata la deroga della direttiva e-privacy che consente la scansione volontaria delle conversazioni private usando uno stratagemma procedurale consentito. Ecco, il Consiglio ha presentato lo stesso regolamento originario, mettendo quindi il Parlamento con le spalle al muro, perché in pratica, ecco, poteva essere bocciato solo con la maggioranza assoluta. Il Parlamento tuttavia ha inserito un emendamento che vieta la scansione delle conversazioni private se il servizio offre la crittografia end-to-end, come Signal, WhatsApp ad esempio. Ecco, il Consiglio comunque ha approvato il testo modificato. Quindi, udite, la Commissione Europea sottolinea che ciò chiude il vuoto legislativo, diciamo, creato dalla scadenza del precedente regolamento. Quindi i provider possono nuovamente effettuare la scansione volontaria senza rischiare sanzioni per la violazione della direttiva sulla privacy. La nuova scadenza è fissata al 3 di aprile 2028. La Commissione evidenzia che il numero di segnalazioni di materiale pedopornografico sarebbe aumentato di oltre 200 volte negli ultimi 3 anni a causa dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Sarebbero poi aumentate di 12 volte le segnalazioni di adescamento online. Si tratta però questa di una soluzione temporanea, come vi dicevo. La Commissione spera che il Parlamento e il Consiglio raggiungano un accordo sul regolamento a lungo termine, ovvero il cosiddetto chat control 2.0. Il Consiglio poi avverte che l'approvazione, diciamo, non implica automaticamente l'accettazione di simili emendamenti durante i negoziati sul regolamento permanente. Questo significa che potrebbe ritornare la scansione delle conversazioni cifrate, come aveva proposto oltre 4 anni fa la Commissione.

E dopo la musica, amici, noi andiamo avanti. Qui veramente ci starebbe bene lo slogan: se Netflix vuole l'aumento, ci parte la class action. Ebbene, voglio raccontarvi un po' che cosa sta succedendo per quanto riguarda Netflix, anche perché insomma non ha ancora rimborsato nessuno. C'è il movimento dei consumatori che, come dicevo, ha avviato una class action lo scorso 20 luglio, e come anticipato poi già dall'inizio di aprile se n'era parlato. Il Tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti degli abbonamenti sono illegittimi in quanto effettuati sulla base di clausole contrattuali vessatorie. Ecco, in seguito a questa azione legale che è stata avviata già dal 2024 dal movimento consumatori, il Tribunale di Roma ha accertato che le clausole contrattuali usate per aumentare il prezzo degli abbonamenti, e questo tra il 2017 e il 2024, sono vessatorie e quindi violano il codice del consumo. Ciò significa che gli aumenti sono illegittimi. Ecco, il prezzo del piano standard sarebbe aumentato di 4 euro, mentre quello premium di 8 euro in 7 anni. Quindi per gli utenti interessati potrebbero essere tra i 5 e i 6 milioni. I rimborsi individuali per la restituzione degli aumenti applicati in tutto il periodo variano tra i 250 e i 500 euro, questa seconda del piano di abbonamento. E quindi il Tribunale di Roma ha inoltre imposto a Netflix di applicare gli stessi prezzi degli abbonamenti in vigore nel 2017, quindi di eliminare questi aumenti. L'azienda però, ecco, non ha proposto nessun rimborso, ma ha presentato un appello contro la sentenza di primo grado, ed il movimento dei consumatori ha pertanto avviato questa class action, come dicevo, depositando il ricorso lo scorso 20 luglio. Ecco, l'adesione è arrivata finora da oltre 240.000 persone, gli interessati che possono comunque partecipare compilando un modulo che si trova online. In Italia l'azione collettiva è possibile già dallo scorso maggio 2020.

E andiamo avanti, amici, perché adesso voglio parlarvi di una singolare protesta, quella delle PlayStation spente. Qualcuno ne ha sentito già parlare. Insomma, una vera e propria settimana di blackout. L'ultima si terrà ad agosto, e questa è l'iniziativa organizzata dal profilo Does It Play, che è stata già comunicata su X per protestare contro la tanto discussa decisione di dire addio ai giochi su disco, che è stata comunicata dalla Sony all'inizio del mese. Come andrà? Forse non servirà a nulla. Anzi, ecco, potrebbe dare sollievo ai server ed evitare l'ennesimo del PlayStation Network. In un comunicato si cita anche la chiusura di studi, come nel caso di Bluepoint, l'attenzione è sempre più concentrata su live service, la cancellazione di alcuni eventi dedicati ai fan, il quasi abbandono a se stesso del visore PSVR 2, per cui arrivano dei titoli oramai davvero pochi validi. La decisione, ecco, è di interrompere la distribuzione dei dischi fisici nel 2028, è un po' la goccia che ha fatto, come si dice, traboccare il vaso. Dice: comprendiamo che si è ai limiti, diciamo, del controllo della situazione, ma con la decisione che rientra nelle possibilità l'azienda continua a gestire male diciamo la posizione ereditata dall'era della PS4. L'invito quindi per tutti è partecipare a quello che viene un po' definito il blackout economico e di gameplay dal 23 al 30 di agosto per lanciare questo segnale. Come? Beh, molto semplice: spegnendo le console o rimanendo offline per 7 giorni. Riteniamo, dicono, che questo possa generare su editori e sviluppatori un impatto minimo, pur dando voce ai giocatori.

Non abbiamo parlato di intelligenza artificiale? Beh, lo facciamo ora, anche perché qui, amici, potrebbe essere questa una grana. Ci sono le big tech americane che sono un po' contro il ban dei modelli di intelligenza artificiale open source. Adesso vi spieghiamo un po', perché c'è un gruppo di 35 aziende, e soprattutto americane, che avrebbero firmato una lettera aperta per chiedere ai legislatori e quindi di non imporre restrizioni ai modelli open source. Appunto, Jensen Huang, CEO di Nvidia, avrebbe condiviso la lettera con il suo primo post su X. L'amministrazione Trump vorrebbe proprio vietare l'uso dei modelli cinesi attraverso l'inserimento delle aziende nella blacklist del Dipartimento del Commercio. Due politici avrebbero presentato uno specifico disegno di legge. La lettera è stata firmata da Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, Hugging Face, Cisco, Dell, IBM, Mistral, Perplexity, Mozilla e altre organizzazioni che sviluppano e utilizzano modelli di intelligenza artificiale. I SEO, insomma, avrebbero sottolineato l'importanza dei modelli open source per sicurezza, competitività e innovazione. Ah, beh, anche se non ci sono le firme, chiaramente, di SpaceX e Think Machine Lab, l'iniziativa avrebbe ricevuto il sostegno di Elon Musk e Mira Murati. Nessuna firma o commento da Amazon, Google e Anthropic, l'azienda guidata da Dario Amodei, avrebbe accusato Alibaba di aver addestrato il modello Gwen con gli output di cloud. E secondo il governo americano, anche Kimi K3 di Moonshot sarebbe stato addestrato tramite distillazione di Fireball 5. Nella lettera non viene citata però la Cina, ma diciamo che è un chiaro riferimento ai possibili ban dei modelli cinesi, in quanto sono attualmente forse i migliori modelli open source. I firmatari sottolineano che questi modelli possono essere scaricati, ispezionati e modificati, quindi rendono di fatto l'intelligenza artificiale accessibile a tutti. E questo rappresenta un vantaggio per startup, università e istituzioni pubbliche, perché possono sviluppare modelli più avanzati e anche a basso costo, quindi non è necessario effettuare l'addestramento da zero. I modelli open source, ecco, possono ovviamente essere sfruttati però per eseguire attacchi informatici, ma gli stessi modelli offrono delle capacità difensive. Hugging Face avrebbe usato GLM52D ZHAI per scoprire l'accesso ai server da parte dei modelli di OpenAI. Quindi i firmatari invitano i legislatori americani a non confondere legittime tecniche di sviluppo di modelli con un'appropriazione indebita.

0: sono ancora delle novità, amici. Adesso ve ne parliamo, perché i ricercatori di Guardio avrebbero descritto una vulnerabilità presente nell'estensione Acrobat per Chrome, che è denominata Hermetic Reader, che permette di accedere alle conversazioni di WhatsApp web senza autenticazione. Questo avviene se le ignari vittime visitano una pagina web controllata da cybercriminali. Adobe avrebbe rilasciato comunque la nuova versione che corregge questo problema di sicurezza, non da poco. Il nome della vulnerabilità scelto dai ricercatori di Guardio deriva da Hermes. È un componente dell'estensione Acrobat per Chrome che gestisce di fatto l'interazione con WhatsApp web. Quando riceve una richiesta, apre il file PDF condiviso tramite il servizio di messaggistica, quindi è sufficiente nascondere comandi che attivano Hermes in una pagina web per poter sviluppare, diciamo, questa vulnerabilità, per poterla sfruttare poi fino in fondo, perché i cybercriminali devono solo convincere gli utenti che usano l'estensione a visitare la pagina. Beh, ci sono diversi modi, tra cui dei post sui social media, email pubblicitari o risultati di ricerca. Non servono quindi malware, phishing, cookie di sessione o account Adobe. La pagina, diciamo, che inietta i comandi nell'estensione e apre WhatsApp web, e quindi i cybercriminali possono accedere all'account dell'ignara vittima, e quindi a tutti i dati, i contenuti delle conversazioni, l'elenco delle chat, i nomi dei contatti, i messaggi, il nome del profilo. La vulnerabilità è presente nelle versioni 26.5 e 2.1 e precedenti di Acrobat per Chrome, che è stata installata in oltre 329 milioni di browser. E dopo aver ricevuto questa segnalazione da Guardia, Adobe avrebbe subito assegnato anche un CVE 2026, rilasciato anche una versione nuova che include questa patch al momento sul Chrome Web Store disponibile, diciamo, con la versione 26.7 2.1. E insomma, diciamo che questa vulnerabilità, Guardio ci spiega che il problema è stato individuato in appena 4 ore dopo la pubblicazione della nuova versione, utilizzando un tool agentico. Beh, questo, diciamo, che è sicuramente un ottimo uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, che ha permesso di arginare quello che sarebbe stato veramente un grande problema.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ancora tanta bella musica, amici, un altro brano che abbiamo ascoltato fino in fondo, però adesso voglio parlarvi anche di un nuovo progetto che si chiama DFD. Per l'esteso l'acronimo si legge Data Film Disc, è la nuova tipologia di supporto ottico progettata da Folio Photonics che promette di poter archiviare fino a 10 terabyte di dati in una singola cartuccia composta da più dischi. La capacità prevista per il singolo disco è invece dell'ordine di un terabyte, mentre l'intera industria high-tech sembra guardare un po' ai data center del cloud come l'unica via percorribile per la gestione dello storage. Ecco, l'azienda americana è convinta che questo approccio sia migliore di un altro. L'innovazione da ricercare proprio in quello che è descritto come un modello di coestrusione polimerica roll to roll, ampiamente utilizzato e a basso costo, vale a dire la tecnica impiegata per la realizzazione del supporto stesso. Invece di aggiungere uno dopo l'altro gli strati su cui verranno salvate le informazioni, come un po' avviene anche con i Blu-ray, tutti i layer sono prodotti contemporaneamente, questo con l'obiettivo di semplificare la produzione e di ridurre i costi. Il documento condiviso dalla Folio Photonics fa riferimento a un disco fluorescente di 16 strati. A livello di costi, secondo le stime della società, dovrebbe risultare più conveniente rispetto alle attuali soluzioni di storage che sono basate su nastro, circa $3 il terabyte in un primo momento, poi anche meno di $1 al terabyte secondo la roadmap. Nel processo di sviluppo è stata tenuta anche in considerazione l'esigenza di rendere il supporto retrocompatibile, così riducendo i costi e la necessità di rimasterizzare e migliorare periodicamente i dati, arrivando al ciclo vitale di oltre un secolo. Pensate che possono durare fino a 100 anni e le unità ottiche hanno compatibilità di lettura retroattiva. Assomiglia un po' a un compact disc, comunque.

0: È stata la puntata riepilogativa, quella che abbiamo avuto anche oggi in questo sabato, amici, dove abbiamo ritrovato i fatti più importanti della settimana per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Bene, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, mi raccomando.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Scontro totale tra Italia e Spagna, Madrid introduce controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dopo il rifiuto di Roma di sospendere le misure su Schengen. Firmato il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, mentre circolano indiscrezioni sulle condizioni della guida suprema iraniana. Fermato un sedicenne accusato di propaganda jihadista, quattro giovani arrestati per il pestaggio mortale di Cervia. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle nasce la giornata europea delle vittime sul lavoro. Il caldo concede una breve tregua, ma resta l'allerta incendi e scatta il bollino nero sulle strade. Roma, gravissimo, uno scout colpito da un fulmine. Oggi i funerali privati di Francesco Guccini con lutto cittadino a Bologna e Modena. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
4: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro

0: uno dei tre paesi, sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, secondo fonti citate da Iran Wire. A guida suprema Mujtaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato Islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervia intanto quattro giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
0: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
1: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
0: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
1: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa dei Via Paolo Fabbri 43, continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino, tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:07. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato solo nelle ore più calde. Qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata, bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 8 agosto e si festeggia San Domenico. Il proverbio del giorno è: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna amica vi invita a parlare, ma il vero problema sono gli argomenti. Con Mercurio e Nettuno in quadratura saranno di scarso spessore. L'umore torna alto grazie ad una serata simpatica con una pizza o un drink tra amici, chiacchierando e sorridendo.
2: Toro, sabato un po' anonimo, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma sotto lo sguardo ostile della luna perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni ogni conquista pare più difficile su ogni fronte, sia affettivo che professionale.
1: Gemelli, la luna nel segno parla chiaro, niente impegni intellettuali sotto il tiro di Mercurio o Nettune che se vi toccano il risultato è insoddisfacente. In compenso con gli amici siete allegri, disponibili, lo svago è la vostra gradita fuga dalla realtà.
2: Cancro, gli astri e amici nel cielo di oggi, Mercurio e Nettuno sono sotto il tiro destabilizzante della luna. Inutile aspettarsi un fine settimana da film, tirate dritto e accontentatevi di trascorrere una giornata indenne da preoccupazione e fastidi.
1: Leone, alle persone care vorreste dare molto di più, ma complicazioni di lavoro vi portano spesso fuori casa e oggi potrebbe essere un giorno di quelli. Piccoli grattacapi da gestire celermente, ogni perdita di tempo va a discapito del vostro successo.
2: Vergine, a causa della disarmonia di Luna e Nettuno la giornata si prospetta poco proficua. L'organizzazione è perfetta, ma con scarsi risultati. Anche Mercurio nel segno è offeso dalla Luna. Rispettare eventuali scadenze sarà un vero tour de force.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della Luna in Gemelli è una vera panacea per il vostro umore. Serenità e buon umore rendono viaggi culturali di piacere indimenticabili. Grazie alle disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà consolidarsi.
2: Scorpione, gli amici del giorno sono Mercurio in sestile e Nettuno in trigono. Entrambi vi parlano di affettività. Il primo di amicizia e il secondo di amore. Peccato che oggi la luna dia contro ad entrambi, coinvolgendo nel contenzioso anche voi.
1: Sagittario, cielo movimentato per voi in questo sabato. Luna, Mercurio, Nettuno creano tensioni dovute alla inconciliabilità di interessi in contrapposizione. Il vostro asso nella manica è la coppia formata da Venere e Giove che esaltano amore e fortuna.
2: Capricorno, farete bene a trascorrere la giornata fuori dal solito ambiente, dalle solite prospettive, per addentrarvi in situazioni che diano nuovi stimoli. Si alzano le vostre quotazioni sociali, comunicativa e simpatia favoriscono le relazioni con il prossimo.
1: Acquario, super coccolati dalla luna d'aria e anche dal duetto Venere-Giove all'opposizione, tutt'altro che malevolo. Se l'amore vi stuzzica, gli rispondete ok. Strano per tipi liberi come voi, ma potreste addirittura uscirvene con una proposta di matrimonio.
2: Pesci, giornata poco positiva sotto l'effetto della quadratura Luna-Nettuno. La vostra già accentuata sensibilità oggi reagisce ad ogni minimo squilibrio. Alla tensione emotiva si aggiungono i dispetti di Mercurio. Occhio alla distrazione e agli smarrimenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:03.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, giornata da bolino nero quella di oggi per le partenze ma anche per i rientri da luoghi di villeggiatura e per agevolare la circolazione i mezzi pesanti oggi non possono circolare fino alle 22 di questa sera ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Stop che si ripeterà anche domani dalle 7 alle 22. Ma veniamo alla situazione del traffico. File sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Angri e Nocera Inferiore verso Salerno. Lungo la 30 Caserta Salerno code da Mercato San Severino al bivio per la 2 del Mediterraneo, proseguendo in A2 altre code a tratti fino all'uscita per Baronissi verso Salerno ed ancora sulla A2 del Mediterraneo file a tratti verso Reggio Calabria tra il raccordo Salerno-Avellino e Battipaglia e tra Contursi e Polla. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino Laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato solo nelle ore più calde. Qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 8 agosto e si festeggia San Domenico. Il proverbio del giorno è: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna amica vi invita a parlare, ma il vero problema sono gli argomenti. Con Mercurio e Nettuno in quadratura saranno di scarso spessore. L'umore torna alto grazie ad una serata simpatica con una pizza o un drink tra amici, chiacchierando e sorridendo.
2: Toro, sabato un po' anonimo, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma sotto lo sguardo ostile della luna perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni ogni conquista pare più difficile su ogni fronte, sia affettivo che professionale.
1: Gemelli, la luna nel segno parla chiaro, niente impegni intellettuali sotto il tiro di Mercurio o Nettune che se vi toccano il risultato è insoddisfacente. In compenso con gli amici siete allegri, disponibili, lo svago è la vostra gradita fuga dalla realtà.
2: Cancro, gli astri e amici nel cielo di oggi, Mercurio e Nettuno sono sotto il tiro destabilizzante della luna, inutile aspettarsi un fine settimana da film, tirate dritto e accontentatevi di trascorrere una giornata indenne da preoccupazione e fastidi.
1: Leone, alle persone care vorreste dare molto di più, ma complicazioni di lavoro vi portano spesso fuori casa e oggi potrebbe essere un giorno di quelli. Piccoli grattacapi da gestire celermente, ogni perdita di tempo va a discapito del vostro successo.
2: Vergine, a causa della disarmonia di Luna e Nettuno la giornata si prospetta poco proficua. L'organizzazione è perfetta, ma con scarsi risultati. Anche Mercurio nel segno è offeso dalla Luna. Rispettare eventuali scadenze sarà un vero tour de force.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della Luna in Gemelli è una vera panacea per il vostro umore. Serenità e buon umore rendono viaggi culturali di piacere indimenticabili. Grazie alle disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà consolidarsi.
2: Scorpione, gli amici del giorno sono Mercurio in sestile e Nettuno in trigono. Entrambi vi parlano di affettività. Il primo di amicizia e il secondo di amore. Peccato che oggi la luna dia contro ad entrambi, coinvolgendo nel contenzioso anche voi.
1: Sagittario, cielo movimentato per voi in questo sabato. Luna, Mercurio, Nettuno creano tensioni dovuto alla inconciliabilità di interessi in contrapposizione. Il vostro asso nella manica è la coppia formata da Venere e Giove che esaltano amore e fortuna.
2: Capricorno, farete bene a trascorrere la giornata fuori dal solito ambiente, dalle solite prospettive, per addentrarvi in situazioni che diano nuovi stimoli. Si alzano le vostre quotazioni sociali, comunicativa e simpatia favoriscono le relazioni con il prossimo.
1: Acquario, super coccolati dalla luna d'aria e anche dal duetto Venere-Giove all'opposizione, tutt'altro che malevolo. Se l'amore vi stuzzica, gli rispondete ok. Strano per tipi liberi come voi, ma potreste addirittura uscirvene con una proposta di matrimonio.
2: Pesci, giornata poco positiva sotto l'effetto della quadratura Luna-Nettuno. La vostra già accentuata sensibilità oggi reagisce ad ogni minimo squilibrio. Alla tensione emotiva si aggiungono i dispetti di Mercurio. Occhio alla distrazione e agli smarrimenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Scontro totale tra Italia e Spagna. Madrid introduce controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dopo il rifiuto di Roma di sospendere le misure su Schengen. Firmato il patto.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non

0: comune di Bois-du-Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro in Belgio. Presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza. Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato Islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervi intanto quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte di Vata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.
4: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare. Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
5: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Prima radio novità.
1: Prima radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti.

0: Ladies and gentlemen, this is Hit Chart.
1: Numero 20.
2: Nuova entrata.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

Numero 11.

0: tra poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, Mattarella richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Bruxelles invita a concentrare gli sforzi contro gli ingressi irregolari e fa sapere di non aver ricevuto notifiche dalla Spagna sui controlli alle frontiere. 3 nuove vittime sul lavoro tra Calabria, Modena e Firenze. Confesercenti fotografa un'Italia che cresce a velocità diverse mentre Confartigianato lancia l'allarme sul credito alle imprese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Nel messaggio per la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il capo dello Stato ricorda il prezzo umano pagato dalle migrazioni italiane e invita ad agire perché simili tragedie non si ripetano. A Marcinelle morirono 262 lavoratori, 132 dei quali italiani. La premier Giorgia Meloni sottolinea che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori.
2: La Commissione europea interviene sullo scontro tra Italia e Spagna per i controlli alle frontiere. Bruxelles fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna notifica ufficiale da Madrid sull'introduzione di controlli temporanei per chi arriva dall'Italia. Secondo la Commissione, le autorità spagnole e marocchine hanno gestito con efficienza i rimpatri dopo la crisi di Ceuta e gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sarebbero stati bloccati. Per Bruxelles la priorità resta prevenire nuovi attraversamenti clandestini e nuove vittime.
0: Ancora 3 vittime sul lavoro in poche ore a Calanna, nel Regino. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre montava le luminarie per una manifestazione. L'uomo stava collegando gli impianti alla rete elettrica quando è stato raggiunto da una scarica. Nel Modenese, un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto durante lavori in un'abitazione. Un altro incidente mortale nel Fiorentino, dove un lavoratore di 61 anni ha perso la vita mentre movimentava materiale con un muletto.
2: L'Italia cresce ma con forti differenze tra territori. Secondo le stime di Confesercenti e CER, il Trentino Alto Adige sarà la regione con la crescita più elevata nel 2026, più 1,5%. La Valle d'Aosta è invece l'unica regione prevista in contrazione. Tra le città, Bolzano guida la classifica con un aumento del PIL dell'1,8%, mentre Reggio Calabria resta ferma. Confartigianato lancia parallelamente l'allarme sul credito alle piccole e medie imprese, finanziamenti sempre più difficili da ottenere e a costi più elevati.
0: Voltiamo pagina, ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua Pavana. Il funerale laico e privato è stato celebrato nel cortile della casa di famiglia. Particolarmente intenso il ricordo della figlia Teresa, che ha parlato delle domande rimaste senza risposta dell'insegnamento ricevuto dal padre: continuare sempre a cercare.

0: Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. La staffetta mista 4 per 1,5 km conquista l'argento alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri ha provato la rimonta nell'ultima frazione, riuscendo a portare gli azzurri fino al secondo posto. Per l'Italia è la 7ª medaglia nel nuoto di fondo in questa edizione degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Massiniel, Mattarella richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Bruxelles invita a concentrare gli sforzi contro gli ingressi irregolari e fa sapere di non aver ricevuto notifiche dalla Spagna sui controlli alle frontiere. 3 nuove vittime sul lavoro tra Calabria, Modena e Firenze. Confesercenti fotografa un'Italia che cresce a velocità diverse, mentre Confartigianato lancia l'allarme sul credito alle imprese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Nel messaggio per la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il capo dello Stato ricorda il prezzo umano pagato dall'emigrazione italiana e invita ad agire perché simili tragedie non si ripetano. A Marcinelle morirono 262 lavoratori, 132 dei quali italiani. La premier Giorgia Meloni sottolinea che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori.
2: La Commissione europea interviene sullo scontro tra Italia e Spagna per i controlli alle frontiere. Bruxelles fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna notifica ufficiale da Madrid sull'introduzione di controlli temporanei per chi arriva dall'Italia. Secondo la Commissione, le autorità spagnole e marocchine hanno gestito con efficienza i rimpatri dopo la crisi di Ceuta e gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sarebbero stati bloccati. Per Bruxelles la priorità resta prevenire nuovi attraversamenti clandestini e nuove vittime.
1: Ancora 3 vittime sul lavoro in poche ore. A Calanna, nell'Arreggino, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre montava le luminarie per una manifestazione. L'uomo stava collegando gli impianti alla rete elettrica quando è stato raggiunto da una scarica. Nel Modenese, un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto durante lavori in un'abitazione. Un altro incidente mortale nel Fiorentino, dove un lavoratore di 61 anni ha perso la vita mentre movimentava materiale con un muletto.
2: L'Italia cresce ma con forti differenze tra territori. Secondo le stime di Confesercenti e CER, il Trentino Alto Adige sarà la regione con la crescita più elevata nel 2026. Più 1,5%. La Valle d'Aosta invece è l'unica regione prevista in contrazione. Tra le città, Bolzano guida la classifica con un aumento del PIL dell'1,8%, mentre Reggio Calabria resta ferma. Confartigianato lancia parallelamente l'allarme sul credito alle piccole e medie imprese, finanziamenti sempre più difficili da ottenere e a costi più elevati.
1: Voltiamo pagina, ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua pavana. Il funerale laico e privato è stato celebrato nel cortile della casa di famiglia. Particolarmente intenso il ricordo della figlia Teresa, che ha parlato delle domande rimaste senza risposta dell'insegnamento ricevuto dal padre. Continuare sempre a cercare. Il suo saluto si è concluso con poche parole. Buon viaggio babbo. Il cantautore e scrittore morto a 86 anni verrà ricordato con una cerimonia pubblica a settembre.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986 va nuovamente all'asta negli Stati Uniti. La vendita è in programma dal 21 al 23 agosto e parte da una base di 2,5 milioni di dollari. Secondo gli organizzatori, il valore finale potrebbe superare i 10 milioni. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona in quella storica partita venne venduta per 9,3 milioni di dollari.
1: Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. La staffetta mista 4x1,5 km conquista l'argento alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri ha provato la rimonta nell'ultima frazione, riuscendo a portare gli azzurri fino al secondo posto. Per l'Italia è la 7ª medaglia nel nuoto di fondo in questa edizione degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Show.
1: Prima Traffic.
2: Luce verde, Campania.
3: Ben trovati dalla redazione. Sabato 8 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura, con il grosso degli spostamenti oltre che sulle principali autostrade del territorio. Ci riferiamo alla Roma-Napoli, alla Caserta-Salerno, alla 2 del Mediterraneo, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore e sulla strada regionale 447 di Palinuro. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, e in particolare i territori di Cetara, Maiori Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, la disposizione prevede che nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l'ultima cifra della targa dispari, mentre nei giorni con data pari il divieto vale per le targhe con ultima cifra pari. Oggi, sabato 8 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa pari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Domani stop ai veicoli con targa dispari. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio, novità!

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

giorno del 70° anniversario della tragedia di Massinelle, Mattarella richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Bruxelles invita a concentrare gli sforzi contro gli ingressi irregolari e fa sapere di non aver ricevuto notifiche dalla Spagna sui controlli alle frontiere. 3 nuove vittime sul lavoro tra Calabria, Modena e Firenze. Confesercenti fotografa un'Italia che cresce a velocità diverse, mentre Confartigianato lancia l'allarme sul credito alle imprese. Questo è molto alto negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Nel messaggio per la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il capo dello Stato ricorda il prezzo umano pagato dalle migrazioni italiane e invita ad agire perché simili tragedie non si ripetano. A Marcinelle morirono 262 lavoratori, 132 dei quali italiani. La premier Giorgia Meloni sottolinea che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori.
2: La Commissione europea interviene sullo scontro tra Italia e Spagna per i controlli alle frontiere. Bruxelles fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna notifica ufficiale da Madrid sull'introduzione di controlli temporanei per chi arriva dall'Italia. Secondo la Commissione, le autorità spagnole e marocchine hanno gestito con efficienza i rimpatri dopo la crisi di Ceuta e gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sarebbero stati bloccati. Per Bruxelles la priorità resta prevenire nuovi attraversamenti clandestini e nuove vittime.
1: Ancora 3 vittime sul lavoro in poche ore a Calanna, nel Regino. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre montava le luminarie per una manifestazione. L'uomo stava collegando gli impianti alla rete elettrica quando è stato raggiunto da una scarica. Nel Modenese, un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto durante lavori in un'abitazione. Un altro incidente mortale nel Fiorentino, dove un lavoratore di 61 anni ha perso la vita mentre movimentava materiale con un muletto.
2: L'Italia cresce ma con forti differenze tra territori. Secondo le stime di Confesercenti e CER, il Trentino Alto Adige sarà la regione con la crescita più elevata nel 2026. Più 1,5%. La Valle d'Aosta è invece l'unica regione prevista in contrazione. Tra le città, Bolzano guida la classifica con un aumento del PIL dell'1,8%, mentre Reggio Calabria resta ferma. Confartigianato lancia parallelamente l'allarme sul credito alle piccole e medie imprese, finanziamenti sempre più difficili da ottenere e a costi più elevati.
1: Voltiamo pagina, ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua pavana. Il funerale laico e privato è stato celebrato nel cortile della casa di famiglia. Particolarmente intenso il ricordo della figlia Teresa, che ha parlato delle domande rimaste senza risposta dell'insegnamento ricevuto dal padre: continuare sempre a cercare. Il suo saluto si è concluso con poche parole: buon viaggio babbo. Il cantautore e scrittore, morto a 86 anni, verrà ricordato con una cerimonia pubblica a settembre.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986 va nuovamente all'asta negli Stati Uniti. La vendita è in programma dal 21 al 23 agosto e parte da una base di 2 milioni e mezzo di dollari. Secondo gli organizzatori, il valore finale potrebbe superare i 10 milioni. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona in quella storica partita venne venduta per 9 milioni e 300 mila dollari.
1: Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. La staffetta mista 4 per 1,5 km conquista l'argento alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri ha provato la rimonta nell'ultima frazione, riuscendo a portare gli azzurri fino al secondo posto. Per l'Italia è la 7ª medaglia nel nuoto di fondo in questa edizione degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 17.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Numero 9.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Hit Parade Italia.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
7: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
7: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Nel messaggio per la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il Capo dello Stato ricorda il prezzo umano pagato dalle migrazioni italiane e invita ad agire perché simili tragedie non si ripetano. A Marcinelle morirono 262 lavoratori, 132 dei quali italiani. La Premier Giorgia Meloni sottolinea che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori.
2: La Commissione europea interviene sullo scontro tra Italia e Spagna per i controlli alle frontiere. Bruxelles fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna notifica ufficiale da Madrid sull'introduzione di controlli temporanei per chi arriva dall'Italia. Secondo la Commissione, le autorità spagnole e marocchine hanno gestito con efficienza i rimpatri dopo la crisi di Ceuta e gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sarebbero stati bloccati. Per Bruxelles la priorità resta prevenire nuovi attraversamenti clandestini e nuove vittime.
1: Ancora 3 vittime sul lavoro in poche ore a Calanna, nel Regino. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre montava le luminarie per una manifestazione. L'uomo stava collegando gli impianti alla rete elettrica quando è stato raggiunto da una scarica. Nel Modenese, un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto durante lavori in un'abitazione. Un altro incidente mortale nel Fiorentino, dove un lavoratore di 61 anni ha perso la vita mentre movimentava materiale con un muletto.
2: L'Italia cresce ma con forti differenze tra territori. Secondo le stime di Confesercenti e CER, il Trentino Alto Adige sarà la regione con la crescita più elevata nel 2026. Più 1,5%. La Valle d'Aosta invece è l'unica regione prevista in contrazione. Tra le città, Bolzano guida la classifica con un aumento del PIL dell'1,8%, mentre Reggio Calabria resta ferma. Confartigianato lancia parallelamente l'allarme sul credito alle piccole e medie imprese, finanziamenti sempre più difficili da ottenere e a costi più elevati.
1: Voltiamo pagina, ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua pavana. Il funerale laico e privato è stato celebrato nel cortile della casa di famiglia. Particolarmente intenso nel ricordo della figlia Teresa, che ha parlato delle domande rimaste senza risposta, dell'insegnamento ricevuto dal padre, continuare sempre a cercare. Il suo saluto si è concluso con poche parole: buon viaggio babbo. Il cantautore e scrittore, morto a 86 anni, verrà ricordato con una cerimonia pubblica a settembre.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986 va nuovamente all'asta negli Stati Uniti. La vendita è in programma dal 21 al 23 agosto e parte da una base di 2,5 milioni di dollari. Secondo gli organizzatori, il valore finale potrebbe superare i 10 milioni. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona in quella storica partita venne venduta per 9,3 milioni di dollari.
1: Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. La staffetta mista 4 per 1,5 km conquista l'argento alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri ha provato la rimonta nell'ultima frazione, riuscendo a portare gli azzurri fino al secondo posto. Per l'Italia è la 7ª medaglia nel nuoto di fondo in questa edizione degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Numero 1.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Scattano in Spagna i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia mentre Bruxelles prova a mediare tra Roma e Madrid. Tensioni a Marsiglia nel giorno del 70° anniversario della tragedia. Lo studio nuove modifiche al codice della strada, dalla patente a 17 anni e le multe proporzionate alla velocità. A Ischia un uomo aggredisce la moglie e coltella il figlio, poi tenta la fuga. Weekend da bollino nero sulle strade, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade strade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nella abitazione. Sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20 e un minuto. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 8 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura, con il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio. Ci riferiamo alla Roma-Napoli, alla Caserta-Salerno, alla 2 del Mediterraneo, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore e sulla strada regionale 447 di Palinuro. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viale nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22 e domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, e in particolare i territori di Cetara, Maiori Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, la disposizione prevede che nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l'ultima cifra della targa dispari, mentre nei giorni con data pari il divieto vale per le targhe con ultima cifra pari. Oggi, sabato 8 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa pari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Domani stop ai veicoli con targa dispari. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino Laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Scattano in Spagna i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia mentre Bruxelles prova a mediare tra Roma e Madrid. Tensioni a Marsiglia nel giorno del 70° anniversario della tragedia. Lo studio nuove modifiche al codice della strada, dalla patente a 17 anni e le multe proporzionate alla velocità. A Ischia un uomo aggredisce la moglie, coltella il figlio, poi tenta la fuga. Weekend da bollino nero sulle strade, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marsiglia. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade. Strade e tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nella abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e un minuto.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

than anything and everything you have done.